0: Nicuru Namira votene, Amira vorrà di Mozambique. 17 ore e 33 minuti. Quanto no malawi wa la canena. Oni halano, ovalwa kamawani vowira. Naiwa masipo ahu wa mawani. Masipo yale o tokulasa. Masipo yale o hakalala. Masipo yale o hakalali hana. masipo yale ore rapahi. Ore resha yao. Kahakini. Ntana, Ndrowe, Vahila.
1: Ndrowe, Pavavo, Ndoka, Somare, Yovo, Male, Yale, Yeo.
2: Ndrowe, Pavavo, Ndoka, Somare,